0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: La donna è mobile, quel più malvento, muta d'accento e di pensiero.